0: soli. Siamo soli.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

Dito nella piaga, businessman a Radio Padova. A proposito di business, parliamo di cinema e di incassi, perché Spider-Man Brand New Day entra nella storia con 2,33 miliardi di dollari. È diventato il terzo film con il maggior incasso nella storia del cinema, superando al botteghino mondiale Titanic. Il film di James Cameron con 2,5 miliardi si trova ora al quinto posto di questa classifica. Tra questi c'è anche Avatar, La Via dell'Acqua, film del 2025, sequel di Avatar nel 2009, Avengers Endgame nel 2019. Quindi da una parte il multiverso e i superpoteri, dall'altra invece la storia del naufragio che ha segnato un'epoca, due film, Spider-Man e Titanic, così distanti, però uniti da un grande potenziale, far riempire milioni di sale cinematografiche, nonostante il cinema inteso proprio come sale cinematografiche sia in crisi negli ultimi anni. Ma questo dimostra che se ci sono dei prodotti validi, la gente è disposta ad uscire di casa e andare ancora al cinema. Ancora una volta benvenuti, bentrovati su Radio Padova. C'è la nostra musica, Benji e Fede con Alex Britti, e viva la Vasca! In questo...

0: Annalisa, bellissima Radio Padova, 5 minuti a mezzogiorno, tra poco le ultime notizie.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. La guerra russo-ucraina, nuova ondata di attacchi su Kiev, Barbara Salandri.
2: La difesa aerea ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Torna a denunciarlo Zelensky su X, commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe.
1: Nuovo attacco del Cremlino all'Italia, la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola. La replica di Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ma noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa. Tennis: inizia sotto i migliori auspici il cammino di Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Dardari dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vendelken. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 59 minuti.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru,

Irama, Radio Padova, e adesso parliamo del Toscana Virus. Io l'ho sentito nominare per la prima volta ieri, praticamente, quando Tommaso Paradiso ha affermato di essere stato colpito proprio da questo virus, che è trasmesso all'uomo attraverso le punture dei papataci, che sono piccoli insetti simili alle zanzare, che proliferano nei mesi caldi. E nonostante il nome derivi proprio dalla regione in cui è stato isolato per la prima volta nel 1971 sul monte Argentario, quindi siamo in provincia di Grosseto, sud della Toscana, ai confini con il Lazio, il virus circola stabilmente in tutta Italia e in diversi paesi del bacino del Mediterraneo. E quindi, insomma, abbiamo scoperto anche l'esistenza del Toscana Virus. Sicuramente tantissimi di voi già lo conoscevano. È una cosa importante che abbiamo capito, che crea dei problemi, ma non sono problemi, insomma, destinati a durare per tanto tempo. Infatti, nel giro di qualche giorno anche Tommaso Paradiso si riprenderà. Lo ascoltiamo a Radio Padova. Questa è Agitare Coca-Cola.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano a causa di un incidente. Incidente con code anche sulla tangenziale sud di Verona tra l'uscita 7 di Santa Lucia e la 6 al Pozzai in direzione Vicenza. Per traffico intenso segnaliamo invece rallentamenti sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova-Est in direzione Brescia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, per chi viaggia verso la A4, i lavori in corso provocano incolonnamenti tra Tarvisio e Malborghetto e rallentamenti tra Carnia e Pontebba in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Madama, Radio Padova, mezzogiorno e 26, data l'ora parliamo della pausa pranzo che per molti in Italia significa fermarsi in trattoria, di solito questo succede molto al nord Italia e tantissimo in Veneto, esiste la formula del pranzo a prezzo fisso, quindi con 14, 15, 16 euro si mangia primo, secondo, contorno, acqua, un quartino di vino e il caffè. La cosa da segnalare è che in Veneto di solito si paga magari quell'euro in più rispetto alle altre parti d'Italia, ma è anche vero che da noi c'è più scelta, mentre di solito danno la possibilità tra due primi e due secondi, qui da noi molte trattorie lavorano anche su 3-4 primi, 3-4 secondi, e quindi e anche le porzioni sono decisamente abbondanti, ed è una soluzione importante per le persone che sono costrette a pranzare fuori casa durante la settimana. Tutto questo vale per quanto riguarda la nostra regione, scompare nei centri storici delle varie città, in maniera particolare che so a Venezia, lì non esiste il menù operai, esiste il menù turistico al limite, perché comunque c'è una differenziazione dal punto di vista del tipo della clientela, e molto spesso, comunque quasi sempre, la qualità rimane anche per quanto riguarda il pranzo di lavoro. E poi ci sono quelli che si organizzano, che so, ad esempio creano delle chat su WhatsApp o comunque delle email, e già tipo alle 9, alle 10 del mattina mandano ai clienti, ai probabili clienti, il menù del giorno per invogliarli. Anche questo è un modo proprio per mantenere fisso il contatto con la propria clientela. E buon appetito a tutti, ben trovati su Radio Padova con la nostra musica nuova. Adesso c'è anche Noemi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te
2: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

una questione di famiglia. 6 p.m. Roseville and Ernia su Radio Padova. My Love, mezzogiorno 54. La nostra musica prima dell'informazione locale. Napoleone, Cucù, Marie.

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Trovato senza vita da un drone Andrea Mamaliga, escursionista disperso da sabato nel gruppo del Fumante in provincia di Vicenza. Decine di persone erano impegnate nelle ricerche. Scontro frontale ieri pomeriggio a Camponogara tra un trattore e auto con 5 persone a bordo, tra cui 2 bambini, feriti trasportati in ospedale e minori fortunatamente illesi. Consiglio regionale del Veneto torna a discutere oggi della legge sulla fine vita dopo il rigetto del 2024. Il testo promosso dalla Associazione Coscioni riguarda il suicidio medicalmente assistito. Al via domani la 83esima mostra del cinema di Venezia al Lido fino al 12 settembre, cerimonia inaugurale condotta da Scarano e Maupas con la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Padova ancora protagonista mondiale in cardiologia, uno studio su 4.000 pazienti guidato dal professor Tarantini definirà le nuove linee guida sull'infarto. Il team torna al congresso della Società Europea di Cardiologia.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

Marco Mengoni, pronto a correre a Radio Padova, 4 minuti dopo le 13, ormai buon pomeriggio, benvenuti da Luca Lazzari insieme fino alle 15, la nostra musica adesso con Francesca Michelin, Strega, comanda.

Emma e Fabri Fibra antidroga su Radio Padova, 13:14. Prima abbiamo parlato del menù a prezzo fisso tipico in Veneto nei giorni feriali. Allora vorrei salutare Marica, ma anche Giuseppe e Riccardo che ci stanno ascoltando. Dicono per noi invece oggi pausa pranzo in ufficio, la classica schiscetta, ci si porta qualcosa da casa perché il lavoro è tanto alla ripresa dalle ferie. Buon lavoro, comunque buona pausa a tutti e benvenuti su Radio Padova. Ritmo italiano, un altro dei successi di questa estate, Samurai J e Flamenco Paranoia.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Vignacci. Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore. Radio Padova, il ritmo della tua estate. Yeah!

alla 13.30. Tra poco parleremo delle vacanze settembrine, per chi decide di farle o per chi può andare in vacanza solamente in questo periodo, le novità di quest'anno. Mentre adesso c'è la nostra musica, anche con Alfa e You Make Me So Happy.

0: San Giovanni Farfalle su Radio Padova alle 13.35. Allora, sempre più persone scelgono di partire in questo periodo, le vacanze settembrine. Ma perché? Beh, i motivi sono anche abbastanza semplici. I prezzi sono più leggeri, spiagge libere dal caos agostano, e poi c'è anche quel clima che, diciamo, insomma, non ti costringe a rincorrere all'aria condizionata ogni 5 minuti. Molti dicono è la rivincita del relax sul turismo di massa. Però se parliamo delle vacanze di settembre, il Veneto offre veramente il meglio di sé. Basta pensare, insomma, alla nostra costa, Jesolo, Caorle, Bibione, Chioggia, Sottomarina, che si trasformano. Il mare è calmo, l'acqua è ancora calda e passeggiare sul bagnasciuga diventa per molti anche un'esperienza rigenerante. Tra l'altro, aggiungiamo, senza la colonna sonora forzata di gente, insomma, che ha ad esempio la musica a tutto volume o urla all'ombrellone a fianco. Insomma, settembre in Veneto significa l'inizio proprio della magia anche dell'entroterra. Vogliamo parlare ad esempio delle colline del Prosecco di Conegliano, oppure i Colli Euganei con il Serprino, insomma, e poi le città d'arte. Insomma, c'è un ventaglio veramente di offerta molto molto importante anche per quanto riguarda il mese di settembre, e noi siamo fortunati a vivere in una regione così bella come il Veneto. Benvenuti a Radio Padova, Gabri Ponte adesso, Giovanotti, e questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di... Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi loro smartphone, PC e tablet.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Vasco Rossi ha concluso l'appuntamento con le bellissime Era Basta Poco. Sono le 13:53, buon pomeriggio da Luca Lazzari, oggi insieme fino alle 15, ora Fra Quintale, e questa è Aranciata.

0: Canzone DJ Axe su Radio Padova, 14:02. Buon pomeriggio da Luca Lazzari. Adesso tre in fila. La prima che suona è di Francesco Gabbani, è Summer Funk.
1: Tre canzoni in fila.

Tuca Macarena e Baby K su Radio Padova, ritmo italiano, il ritmo di questa estate alle 14 e 12 minuti ormai. Benvenuti, anche questo è un ritmo che ci piace molto. Tiro Mancino, Sale Amore e Vento.

0: il ritmo della tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto,

0: Se ti piace questa musica,
1: per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città. Sei cansato di cascere.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, non si fa mamma, no mamma, dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia al Pozzà in direzione Vicenza e per questo incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per curiosi tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano a causa del traffico intenso. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: bravi.
1: E a volte sì, bisogna essere bravi. Ci vuole una laurea, è la nuova canzone di Coez su Radio Padova. Buon pomeriggio, 14:27, la nostra musica, ritmo dell'estate. Facciamo un po' di bossa nostra con Gaia.

Hollywood, sarebbe basta, Radio Padova alle 14.36. Buon pomeriggio, Ritmo Italiano. Che trio, Tropico, Cesare Cremonini e Fabri Fibra insieme. Questo è Contrabbando.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.

0: più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Vision Air, il nuovo standard della comunicazione audio. Vision Air. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: La disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Radio Padova News.
1: Canadair in azione a Taormina alle prese con un devastante incendio. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca. Le fiamme sono arrivate a lambire il centro abitato. Si sospetta che il rogo sia di natura dolosa. Si indaga per duplice omicidio e suicidio per la tragedia familiare alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bimba di 5 anni affetta da disabilità trovati morti ieri in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Incidente stradale mortale la scorsa notte a Bergamo. Un bambino di 10 anni è rimasto vittima dello scontro tra la moto sulla quale viaggiava insieme al padre e un mezzo pesante. Il papà è rimasto a sua volta ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Si apre un nuovo fronte per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale della vecchia Lega Nord per conquistarne il controllo. Attualmente è commissariata da un fedelissimo del vice premier. Grido d'allarme di Matteo Berrettini sulle scommesse nel tennis. Hanno minacciato la mia famiglia, ha rivelato il 30enne azzurro. Anche l'altra tennista azzurra, Lucrezia Stefanini, raccontò di essere stata minacciata di morte prima di Indian Wells. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo per la costiera amalfitana nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. 16:04, siete con Maurizio Modica e ora noi ritroviamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: Tre canzoni in fila.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Cioffi con Carmela, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio. Sentiamo Luca Carboni. Beh, oggi è la prima giornata del mese di settembre, allora eccola questa che si intitola Settembre.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, torniamo a segnalare un incidente sulla tangenziale sud di Verona con code tra l'uscita 7 Santa Lucia e l'uscita 6 Alpo Zai in direzione Vicenza. Traffico regolare lungo i restanti percorsi di competenza, attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia Trieste verso Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Giovedì 3 settembre dalle 21 alle 6 chiuderà lo svincolo di Verona Est sulla 4 Brescia Padova a causa di lavori in uscita provenendo da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Bravo, bravo. Napoleone era Cucumari.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Parliamo ancora della stagione estiva. Lasciatevi conquistare dall'ultimo frammento d'estate del centro a storia di Sottomarina, pensato per chi cerca relax, vacanze da ricordare fino alla fine. Divertitevi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley e poi concedetevi una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi, atmosfera vacanziera, e lasciatevi avvolgere dal benessere della piscina Aqua Wellness con idromassaggi. E poi la sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono, i grandi riscoprono la voglia di giocare. Insomma, un'estate da vivere fino alla sua conclusione al centro Astoria Beach di Sottomarina. Per informazioni centroastoria.it, e da questo momento noi al più veloce o alla più veloce a raggiungerci con un messaggio al 328 319 8000 regaliamo proprio un'intera giornata al centro Astoria Beach di Sottomarina. Dicono

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare.
6: Arte pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare.
8: Oi, oi.
7: Quello articolare cronico.

0: malati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
3: Una giornata di domani, di mercoledì, sostanzialmente stabile sul nord-est per la presenza dell'alta pressione, solo un po' di variabilità a ridosso delle zone montuose con qualche breve sporadico piovasco temporale di calore, altrove invece sole, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Confermato per il finire di settimana e il weekend una nuova intensa ondata di caldo sull'Italia, anche sulle nostre regioni nord-orientali, temperature che nuovamente toccheranno i 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Questa svariati anni fa la collaborazione tra Piero Pelù e Angun, amore immaginato tra le bellissime oggi su Radio Padova, ritmo italiano a 6 minuti dalle 17, tra poco appuntamento con la nostra redazione che ci riporterà le ultime notizie. Intanto Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Canto d'amore. Sentissi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Ore 20, si conclude il calciomercato. Intanto si disputano i primi due sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Tegolo sul Napoli, Scott McTominay dovrà sottoporsi ad una ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali a metà ottobre. Annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di pallavolo di Julio Velasco è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili. Domani ore 19 contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Intanto, ottimo viatico, l'entusiasmo di Miriam Silla.
2: Sono felice, sono contenta. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi. Passa la volta e diciamo che sono entusiasta, ma anche concentrata, non voglio esserlo troppo, diciamo.
1: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha reso noto che le monoposto di Leclerc e Hamilton domenica ricorderanno quella del mito Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 2 minuti.

Madame, per l'occasione con Marrakesh era Volevo capire. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. 17:05 nel pieno del pomeriggio di questa prima giornata del mese di settembre con

Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Beh, per un attimo parliamo di calciomercato, perché oggi finalmente si chiude uno degli ultimi colpi, quello di Gudmundsson preso dalla Lazio, Woltemade dalla Juve, ma già era nell'aria. Si chiude alle 20 il calciomercato, poi se ne riparla con l'inizio del nuovo anno, ultimo giorno, quindi poi niente più ritocchi. Poi si può procedere all'asta tranquillamente per il fantacalcio e tutti a litigare per Malen, della Roma. Tiziano Ferro nei prossimi minuti. Oh, guarda caso, questa si intitola Lo Stadio. Solo tu sei super.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code verso Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione a un veicolo in panne segnalato in direzione Venezia tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza. Restiamo sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà per lavori lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Emma con Fabri Fibra era Antidroga su Radio Padova Ritmo Italiano. Per un attimo pagina sportiva dedicata alle donne, tutta al femminile. Le ragazze dell'Ital Volley di Velasco ai campionati europei molto bene, giocheranno i quarti di finale contro la Svezia. Ma a proposito, cominciano a Berlino i mondiali di basket femminile. Tra l'altro sono i primi con l'Italia tra le partecipanti dopo 32 anni e quindi l'Italia va ai mondiali con 5 giocatrici della Reyer Venezia ed è il blocco più numeroso. Debutteranno venerdì 4 contro la Repubblica Ceca. Avremo quindi tempo e modo per seguire ed aggiornarvi anche sui mondiali di basket femminile a Berlino. La musica nei prossimi minuti in questo nostro pomeriggio di martedì, anche Biagio Antonacci e questa che si intitola You and Me.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: La disco italiana.
13: Da questo momento.
10: Magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Su Radio Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento.
12: Suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Sono le 22 in punto. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

ero io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi e

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi.

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 1 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 2 settembre. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre ricordiamo che per lavori fino alle ore 5.30 di mercoledì 2 settembre è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio...

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.